0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Ma tu non cambi mai un braccio che altro vuoi.

爱。Sarei una cosa tua, amore.

0: Sono le 7:04.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale un saluto a tutti, studio Filippo Virzì. Notizia d'apertura: la rivoluzione verde nel cuore del petrolchimico di Priolo. Nasce la prima Hydrogen Valley siciliana. Nella zona industriale del Siracusano, laddove dominano le raffinerie del petrolchimico, sta prendendo forma una storia completamente diversa. AgriBiofert SRL ha completato H2 Farm, il primo impianto siciliano per la produzione di idrogeno rinnovabile, ad arrivare alla comunicazione formale di fine lavori. Una prima volta che vale non solo per la Sicilia, ma che si colloca tra le prime anche nel panorama nazionale. Sanità, incontro per la Fondazione Giglio di Cefalù fra la Fondazione e le organizzazioni sindacali all'Assessorato regionale della Salute con i vertici della Fondazione stessa. Per UGL l'ospedale Giglio rappresenta una realtà sanitaria strategica per il territorio e i suoi operatori svolgono funzioni essenziali con la stessa professionalità e responsabilità dei lavoratori del pubblico. Claudio Marchesini, segretario territoriale responsabile dell'UGL di Palermo, e il segretario provinciale UGL Salute Palermo Giovanni Ferrara hanno sollecitato maggiori risorse per tutti i livelli professionali e riconoscimento delle specificità degli operatori del pronto soccorso. A seguito delle richieste sindacali, l'assessorato regionale alla salute ha manifestato disponibilità ad avviare tavoli tecnici per individuare soluzioni migliorative e ha annunciato l'imminente approvazione di un emendamento che consentirà un incremento del budget destinato alla Fondazione Giglio di Cefalù. Gestione idrica Italia. Aretus Acque parte da Siracusa, entro un anno gli altri comuni. La data cerchiata in rosso è il 24 giugno. Entro quel giorno Aretus Acque dovrà essere operativa e prendere in mano la gestione del servizio idrico a Siracusa, raccogliendo il testimone da Siam, il gestore privato il cui contratto con il comune è scaduto il 14 giugno. Cambiamo argomento: traffico illecito di rifiuti a Caltanissetta, 5 domiciliari. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caltanissetta del reparto territoriale di Gela hanno eseguito una misura di arresti domiciliari per il manager della società in house impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone, che gestisce la discarica pubblica di Timpazzo a Gela. La morte di Nicoletta Mirella Ruso. Non si placa il dolore. La donna di 41 anni falciata nella statale per pioppo da un automobilista. Non si può morire in questo modo. Un frontale che ha spezzato non una sola vita. La dichiarazione del compagno. Troppo dolore, difficile da superare. Lo stesso aggiunto: la mia vita non sarà più lo stesso e probabilmente non avrà neanche più tanto senso viverla. L'impatto mortale, ricordiamo, è avvenuto a pioppo nei pressi di Monreale. La donna è stata letteralmente falciata nella statale con un impatto che ha letteralmente abbattuto una fila di ciclisti che stava rientrando. E concludiamo il nostro giornale radio regionale con una preview che ci porta sulla prestigiosa e suggestiva scala di Santa Maria del Monte a Caltagirone, che si prepara ad accogliere la quinta edizione del Caltagirone International Jazz Festival. Dal 27 giugno al 5 luglio la storica scalinata diventerà un anfiteatro naturale per 4 concerti gratuiti, tutti con inizio alle ore 21. Il cartellone vanta ospiti di fama internazionale. Ascoltiamo ai nostri microfoni in esclusiva il direttore artistico Giuseppe Costantino Lentini per Inside Production.
3: La quinta edizione del Caltagirone Jazz Festival 2026, felici anche quest'anno di essere presenti con la nostra società Inside Productions e con la mia direzione artistica. Partiamo dalle 4 date essenziali. 27 giugno aprirà il Jazz Festival Kelly Joyce, artista internazionale. Il 28, il giorno seguente, Walter Ricci. 4 luglio Mario Rosini in quartet e a chiudere la rassegna jazz ci sarà appunto Flavio Boltro, uno dei più importanti trombettisti italiani. Valenza importantissima anche quest'anno con artisti nazionali e internazionali che abbiamo voluto donare con immenso piacere alla città di Caltagirone.
2: E con questo servizio è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto prestato. Da Filippo Virzì, a risentirci alla prossima edizione, buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.

0: con Filippo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti alle previsioni per la regione Sicilia di oggi, mercoledì 24 giugno, in studio Filippo Virzì. Per oggi condizioni anticicloniche con Cerberus. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Temperature massime comprese tra 28 e 31 gradi, valori notturni grosso modo invariati, venti deboli. Procediamo con il dettaglio delle minime e delle massime relative alle 9 province isolane. Apriamo con Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 20, massima 30. Caltanissetta, poco nuvoloso, minima 18, massima 31. Catania, poco nuvoloso, minima 24, massima 31. Enna, piogge schiarite, minima 16, massima 29. Messina, poco nuvoloso, minima 24, massima 31. Palermo, poco nuvoloso, minima 24, massima 30. Ragusa, piogge schiarite, minima 20, massima 30. Siracusa, poco nuvoloso, minima 24, massima 31. Ed infine Trapani, poco nuvoloso, minima 22, massima 29. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, mercoledì 24 giugno, relative alle 9 province della Sicilia, a cura di Filippo Virzì, come ogni mattina. Vi ricordo che seguiranno ancora tante rubriche e naturalmente tanta buona musica ed informazione regionale. Insieme a voi, dalla redazione, un cordiale saluto e buona prosecuzione d'ascolto. Vi auguriamo una splendida giornata.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Radio Reporter, sempre con te.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 75 74049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
10: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
11: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
12: We serve.

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
4: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
5: Eccoci cari amiche e cari amici con l'appuntamento dedicato all'oroscopo del giorno di oggi, mercoledì 25 giugno, a cura di Filippo Virzì. Se appartenete al Cancro, lo Scorpione e ai Pesci, molti progetti di lavoro prendono forma, le opportunità di riuscita sono tante, l'immagine guadagna punti. Se appartenete all'Ariete, alla Bilancia e al Capricorno, avete bisogno di trovare serenità nelle faccende private e amorose, tutto dipende da voi. Se appartenete al Toro, al Leone e all'Acquario, il vostro umore oggi potrebbe essere un po' giù. Imparate ad accontentarvi delle occasioni che la vita vi offre, tutto andrà molto meglio. Ritagliatevi del tempo per voi stessi, trovate il modo di scaricare le energie in eccesso. Procediamo con la lettura dei singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete, è un buon mercoledì. Toro, difficoltà in giornata. Gemelli, attenzione agli hobby, quindi occhio al benessere. Cancro, pensate pure alla grande. Leone, non arrendetevi di fronte ad un insuccesso. Vergine, buone opportunità. Bilancia, splendido mercoledì. Scorpione, una bella giornata vi attende. Sagittario, sognare, bello, continuate a farlo. Capricorno, mercoledì vivacissimo sul fronte della comunicazione. Acquario, mercoledì vantaggioso. Ed infine il segno dei pesci. Oggi andrà tutto bene. Ed è tutto per quanto concerne l'oroscopo di oggi, mercoledì 24 giugno, con Filippo Virzì. Un abbraccio e buona prosecuzione. Rimanete con noi.
6: Savo latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
7: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
8: 2 minuti.
9: Estate!
8: Un libro.
10: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off-limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
1: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
8: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
9: Dal regista Steven Spielberg.
11: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
12: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
13: Meritiamo di sapere.
14: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
15: Che cosa significa?
14: Che hai visto?
15: Credi che ci siano altri?
13: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
17: Le prevendite sono aperte.
18: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
19: Hai un film preferito?
20: No, non ce l'ho.
19: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
21: Tu hai centinaia di film. Io solo uno.
22: Il bacio della donna ragno. Solo al cinema.
18: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
23: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
24: Ciao, sono Lilipad.
25: Siamo spacciati.
24: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
25: Cosa?
26: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
27: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
28: Toy Story 5.
18: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
29: Dimmi che cosa ricordi.
30: Un figlio.
29: E cos'altro?
30: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
29: Il re di Itaca sta per tornare.
30: No, non tornerà.
31: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua? Sta per tornare.
30: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
32: Odissea.
33: Credo stia dormendo.
32: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
18: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
34: I partner di questo programma sono
35: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
36: We serve.
37: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
38: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
39: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
40: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
41: Parcheggio custodito e gratuito.
42: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
18: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
36: Radio Reporter.
43: Radio Reporter.
44: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Sono le 8:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale, Filippo Virzi, edizione di mercoledì 24 giugno. Notizia d'apertura, la Sicilia corre più dell'Italia. Numeri record per PIL e lavoro. Schifani presente i dati a Confindustria. L'isola diventa hub del Mediterraneo. La Sicilia corre più dell'Italia dunque. PIL a più 20,2%, boom di posti di lavoro. Il presidente Schifani a Catania presenta i numeri di quella che considera la svolta economica dell'isola. Oltre 500 milioni per le imprese del Mezzogiorno. Ancora una volta interviene Schifani, il presidente della Sicilia, aggiungendo bene provvedimento ministro Urso. La platea per annunciare il provvedimento è stato il centenario di Confindustria celebrato a Catania. In arrivo risorse per oltre mezzo miliardo per le imprese del Mezzogiorno. Schifani plaude a Urso. Innovazione, 19 le istanze presentate per l'avviso STEP. L'assessore Tamaio dice progetti per 250 milioni. Sicilia raccoglie la sfida. Sono ben 19 le istanze presentate per la seconda edizione dell'avviso Strategic Technologies for Europe Platform emanato dalla assessorato regionale delle attività produttive. La scadenza era stata prorogata al 13 giugno, consentendo così una partecipazione più ampia alle misure destinate a un settore ad alto livello di innovazione che va dalle tecnologie digitali alla deep tech, dalle biotecnologie a quelle green, pulite ed efficienti. Voltiamo decisamente pagina, droga al casello, 12 kg di marijuana nascosti sotto il sedile, un arresto a Buonfornello. Un ingente sequestro di sostanza stupefacente è stato messo a segno nei giorni scorsi degli agenti della Polizia di Stato. Durante i consueti servizi di vigilanza stradale, il personale della sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello ha intercettato un carico di 12 kg di marijuana. La droga viaggiava a bordo di un veicolo con targa estera. E trasferiamoci a Siracusa ed è giallo, rinvenuto in un'auto, il cadavere di un uomo di circa 40 anni, è stato trovato senza vita all'interno di una macchina in contrada a Muraglia Mele tra Floridi e Siracusa. Sono stati alcuni passanti a chiedere l'intervento dei soccorsi, ma quando sono arrivati per la vittima non c'era più nulla da fare. E concludiamo con la sezione che dedichiamo agli eventi in Sicilia. Siamo sulla suggestiva scala di Santa Maria del Monte, dove vi portiamo per anticiparvi l'accoglienza della quinta edizione del Caltagirone International Jazz Festival. Dal 27 giugno al 5 luglio la storica scalinata diventerà un anfiteatro naturale per 4 concerti gratuiti, tutti con inizio alle ore 21. Ascoltiamo in esclusiva ai nostri microfoni il primo cittadino, ossia il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo.
3: Il 27 e il 28 giugno e il 4 e 5 luglio ritorna il Caltagirone International Jazz Festival, giunto ormai alla sua quinta edizione. Un evento che ormai si inquadra nel panorama dei festival jazz nazionali, in grado di richiamare amanti della musica e tanti turisti. Realizzato quest'anno grazie al contributo di Eni Plenitude, società di livello nazionale che guarda con molta attenzione al nostro territorio sui temi delle rinnovabili e della sostenibilità. Un appuntamento da non perdere per tutta la città e un appuntamento che connota sempre di più l'offerta culturale e turistica di Caltagirone.
2: Ed è tutto per questa edizione. Dopo aver ascoltato la parte dedicata agli spettacoli in Sicilia da Filippo Virzi, grazie per l'attenzione prestata e buona prosecuzione con la nostra programmazione di oggi, mercoledì 24 giugno. A risentirci.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Dalla redazione regionale, un saluto a tutti, studio Filippo Virzì. Notizia d'apertura, la rivoluzione verde nel cuore del petrolchimico di Priolo. Nasce la prima Hydrogen Valley siciliana. Nella zona industriale del Siracusano, laddove dominano le raffinerie del petrolchimico, sta prendendo forma una storia completamente diversa. AgriBioFert SRL ha completato H2 Farm, il primo impianto siciliano per la produzione di idrogeno rinnovabile, ad arrivare alla comunicazione formale di fine lavori. Una prima volta che vale non solo per la Sicilia, ma che si colloca tra le prime anche nel panorama nazionale. Sanità, incontro per la Fondazione Giglio di Cefalù fra la Fondazione e le organizzazioni sindacali all'Assessorato regionale della Salute con i vertici della Fondazione stessa. Per UGL l'ospedale Giglio rappresenta una realtà sanitaria strategica per il territorio e i suoi operatori svolgono funzioni essenziali con la stessa professionalità e responsabilità dei lavoratori del pubblico. Claudio Marchesini, segretario territoriale responsabile dell'UGL di Palermo e il segretario provinciale UGL Salute Palermo Giovanni Ferrari hanno sollecitato maggiori risorse per tutti i livelli professionali e riconoscimento delle specificità degli operatori del pronto soccorso. A seguito delle richieste sindacali, l'assessorato regionale alla salute ha manifestato disponibilità ad avviare tavoli tecnici per individuare soluzioni migliorative e ha annunciato l'imminente approvazione di un emendamento che consentirà un incremento del budget destinato alla Fondazione Giglio di Cefalù. Gestione idrica Italia. Aretus Acque parte da Siracusa, entro un anno gli altri comuni. La data cerchiata in rosso è il 24 giugno. Entro quel giorno Aretus Acque dovrà essere operativa e prendere in mano la gestione del servizio idrico a Siracusa, raccogliendo il testimone da Siam, il gestore privato il cui contratto con il comune è scaduto il 14 giugno. Cambiamo argomento. Traffico illecito di rifiuti a Caltanissetta, 5 domiciliari. I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Caltanissetta del reparto territoriale di Gela hanno eseguito una misura di arresti domiciliari per il manager della società in house impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone, che gestisce la discarica pubblica di Timpazzo a Gela. La morte di Nicoletta Mirella Ruso. Non si placa il dolore. La donna di 41 anni falciata nella statale per pioppo da un automobilista. Non si può morire in questo modo. Un frontale che ha spezzato non una sola vita. La dichiarazione del compagno. Troppo dolore, difficile da superare. Lo stesso aggiunto, la mia vita non sarà più lo stesso e probabilmente non avrà neanche più tanto senso viverla. L'impatto mortale, ricordiamo, è avvenuto a pioppo nei pressi di Monreale. La donna è stata letteralmente falciata nella statale con un impatto che ha letteralmente abbattuto una fila di ciclisti che stava rientrando. E concludiamo il nostro giornale radio regionale con una preview che ci porta sulla prestigiosa e suggestiva scala di Santa Maria del Monte a Caltagirone, che si prepara ad accogliere la quinta edizione del Caltagirone International Jazz Festival. Dal 27 giugno al 5 luglio la storica scalinata diventerà un anfiteatro naturale per 4 concerti gratuiti, tutti con inizio alle ore 21. Il cartellone vanta ospiti di fama internazionale. Ascoltiamo ai nostri microfoni in esclusiva il direttore artistico Giuseppe Costantino Lentini per Inside Production.
3: La quinta edizione del Caltagirone Jazz Festival 2026, felici anche quest'anno di essere presenti con la nostra società Inside Productions e con la mia direzione artistica. Partiamo dalle 4 date essenziali. 27 giugno aprirà il Jazz Festival Kelly Joyce, artista internazionale. Il 28, il giorno seguente, Walter Ricci. 4 luglio Mario Rosini in quartet e a chiudere la rassegna jazz ci sarà appunto Flavio Boltro, uno dei più importanti trombettisti italiani. Valenza importantissima anche quest'anno con artisti nazionali e internazionali che abbiamo voluto donare con immenso piacere alla città di Caltagirone.
2: E con questo servizio è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto prestato. Da Filippo Virzì, a risentirci alla prossima edizione, buona prosecuzione d'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini. In un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi. La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale, Filippo Virzì, edizione di mercoledì 24 giugno. Notizia d'apertura, la Sicilia corre più dell'Italia. Numeri record per PIL e lavoro. Schifani presenta i dati a Confindustria. L'isola diventa hub del Mediterraneo. La Sicilia corre più dell'Italia, dunque. PIL a più 20,2%, boom di posti di lavoro. Il presidente Schifani a Catania presenta i numeri di quella che considera la svolta economica dell'isola. Oltre 500 milioni per le imprese del Mezzogiorno. Ancora una volta interviene Schifani, il presidente della Sicilia, aggiungendo: bene provvedimento ministro Urso. La platea per annunciare il provvedimento è stato il centenario di Confindustria celebrato a Catania. In arrivo risorse per oltre mezzo miliardo per le imprese del Mezzogiorno. Schifani plaude a Urso. Innovazione, 19 le istanze presentate per l'avviso STEP. L'assessore Tamaio dice: progetti per 250 milioni, Sicilia raccoglie la sfida. Sono ben 19 le istanze presentate per la seconda edizione dell'avviso Strategic Technologies for Europe Platform, emanato dalla assessorato regionale delle attività produttive. La scadenza era stata prorogata al 13 giugno, consentendo così una partecipazione più ampia alle misure destinate a un settore ad alto livello di innovazione che va dalle tecnologie digitali alla deep tech, dalle biotecnologie a quelle green, pulite ed efficienti. Voltiamo decisamente pagina. Droga al casello, 12 kg di marijuana nascosti sotto il sedile. Un arresto a Buonfornello. Un ingente sequestro di sostanza stupefacente è stato messo a segno nei giorni scorsi degli agenti della Polizia di Stato. Durante i consueti servizi di vigilanza stradale, il personale della sottosezione Polizia Stradale di Buonfornello ha intercettato un carico di 12 kg di marijuana. La droga viaggiava a bordo di un veicolo con targa estera. E trasferiamoci a Siracusa ed è giallo, rinvenuto in un'auto, il cadavere di un uomo di circa 40 anni, è stato trovato senza vita all'interno di una macchina in contrada Muraglia Mele tra Floridi e Siracusa. Sono stati alcuni passanti a chiedere l'intervento dei soccorsi, ma quando sono arrivati per la vittima non c'era più nulla da fare. E concludiamo con la sezione che dedichiamo agli eventi in Sicilia. Siamo sulla suggestiva scala di Santa Maria del Monte, dove vi portiamo per anticiparvi l'accoglienza della quinta edizione del Caltagirone International Jazz Festival. Dal 27 giugno al 5 luglio la storica scalinata diventerà un anfiteatro naturale per 4 concerti gratuiti, tutti con inizio alle ore 21. Ascoltiamo in esclusiva ai nostri microfoni il primo cittadino, ossia il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo.
3: Il 27 e il 28 giugno e il 4 e 5 luglio ritorna il Caltagirone International Jazz Festival, giunto ormai alla sua quinta edizione. Un evento che ormai si inquadra nel panorama dei festival jazz nazionali, in grado di richiamare amanti della musica e tanti turisti. Realizzato quest'anno grazie al contributo di Eni Plenitude, società di livello nazionale che guarda con molta attenzione al nostro territorio sui temi delle rinnovabili e della sostenibilità. Un appuntamento da non perdere per tutta la città e un appuntamento che connota sempre di più l'offerta culturale e turistica di Caltagirone.
2: Ed è tutto per questa edizione. Dopo aver ascoltato la parte dedicata agli spettacoli in Sicilia da Filippo Virzì, grazie per l'attenzione prestata e buona prosecuzione con la nostra programmazione di oggi, mercoledì 24 giugno. A risentirci.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
21: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
22: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
23: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
24: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Guardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
25: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Dalle mucche alle patate geneticamente modificate, per quanto bizzarre, è una delle ipotesi allo studio per rendere meno impattante sull'ambiente l'industria lattiero-casearia. Un'azienda israeliana, Finally Foods, ha comunicato di aver messo a punto una patata che produce le proteine del latte vaccino. In questo modo sarebbe possibile ridurre drasticamente il costo ambientale connesso alla produzione di latticini a beneficio del pianeta e dei suoi abitanti. L'azienda ha annunciato un programma di ricerca sul campo dai cui esiti dipenderanno le prossime scelte commerciali. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante. E la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song. In libreria da Newton Compton.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire. Sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
16: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
17: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò al timone del calcio italiano sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. Ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in poll per il ruolo, Paolo Maldini. Intanto domani è previsto il primo vertice istituzionale col ministro Abodi del neo numero uno della FIGC. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti della nazionale saranno a settembre in Nations League contro Belgio e Turchia. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando 2 reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali. Quale miglior risposta alle prodezze di Leo Messi, oggi 39enne, alle altre doppiette di Haaland e Mbappé, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i 16esimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. E a proposito di Francia, è scomparsa la mamma del CT Didier Deschamps, che torna momentaneamente a casa, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia. Stasera si giocano Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada. Nella notte 4 gare spicca Scozia, Brasile. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15:30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo, super tie break diretto nel terzo set. Intanto ieri a Eastbourne fuori Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini, promossa invece in doppio con Sara Errani. A Mallorca Bene Darderi, K.O. Sonego. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
3: Penso che questo girone, come è stato quello precedente, ormai non ci sono più partite che uno dice adesso le affrontiamo con dei favori del pronostico netti, indipendentemente. No, adesso sono tutte partite che si giocano, il livello medio si è alzato. Insomma, la Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Gara difficile, dura, quindi sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare, di rimanere in campo, e soprattutto, come è stato nella settimana precedente, credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
2: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia, prima delle 2 amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Malori in spiaggia e nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre i blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi. In Francia, che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi. 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni. Chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Psst. Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
18: Il gelataio!
17: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
19: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
18: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
20: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
4: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: Musica proposta da Enzo Marchese.
1: Radio Reporter. Radio Reporter. Che musica.
3: Radio Reporter, solo musica. E che musica.

sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò, il timone del calcio italiano, sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione, firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in pole per il ruolo, Paolo Maldini. Intanto domani è previsto il primo vertice istituzionale col ministro Abodi del neo numero uno della FIGC. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti della nazionale saranno a settembre in Nations League contro Belgio e Turchia. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando 2 reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali. Quale miglior risposta alle prodezze di Leo Messi, oggi 39enne, alle altre doppiette di Haaland e Mbappé, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i 16esimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. E a proposito di Francia, è scomparsa la mamma del CT Didier Deschamps, che torna momentaneamente a casa, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia. Stasera si giocano Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada. Nella notte 4 gare spicca Scozia, Brasile. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero 1 del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo, super tie break diretto nel terzo set. Intanto ieri a Eastbourne fuori Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini, promossa invece in doppio con Sara Errani. A Mallorca Bene Darderi, K.O. Sonego. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
3: Penso che questo girone, come è stato quello precedente, ormai non ci sono più partite che uno dice adesso le affrontiamo con dei favori del pronostico netti, indipendentemente. No, adesso sono tutte partite che si giocano, il livello medio si è alzato. Insomma, la Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Gara difficile, dura, quindi sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare, di rimanere in campo, e soprattutto, come è stato nella settimana precedente, credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
2: Sul parquet anche l'Ital Basket a Gorizia contro la Croazia, prima delle 2 amichevoli. Sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice? roba senza senso.
18: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Il quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso, 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022, poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
15: Il gelataio!
14: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
16: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
17: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
15: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
18: We serve.
19: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
20: Musica proposta da

0: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.
1: We live in

Radio Report. Oh, yeah.

0: Sono le 17.
1: Reporter Flash.
2: La super ondata di caldo tiene in scacco l'Europa. In Francia emergenza nazionale, sale a 45 il bilancio delle persone affogate in cerca di refrigerio, rinviati gli esami di maturità per migliaia di studenti. Emergenza anche in Gran Bretagna, dove le temperature possono arrivare a 40 gradi, scuole chiuse, treni cancellati. In Italia sono 16 oggi le città da bollino rosso. Disposta l'autopsia per l'agricoltore morto nell'Odigiano, forse per un colpo di calore. Si attende il picco tra il fine settimana e il lunedì, quando soprattutto al centro nord si arriverà a 45 gradi percepiti. Primo via libera dal Senato alla nuova legge sulla caccia, ieri sit-in a Palazzo Madama delle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della Lega.
3: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale, e poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
2: Ed è tutto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
4: Estate.
0: Un libro.
5: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con 2 minuti e un libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
8: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
7: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
9: Parcheggio custodito e gratuito.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: Musica proposta da Enzo Marchesi.
13: Radio Reporter e musica alla grande.

0: Radio Reporter.
1: Radio Reporter. Radio Reporter.

0: Sono le 18.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. L'avvento di Giovanni Malagò al timone del calcio italiano sembra possa portare una seconda era azzurra, quella fondamentale della restaurazione firmata Antonio Conte. L'ex tecnico del Napoli, già alla guida dell'Italia dal 2014 al 2016, un quarto degli europei sfumato contro la Germania, parrebbe orientato a ridursi l'ingaggio. La nomina del nuovo CT passa però attraverso la scelta prima del direttore tecnico in pole per il ruolo Paolo Maldini. Intanto domani è previsto il primo vertice istituzionale col ministro Abodi del neo numero uno della FIGC. Ricordiamo che i prossimi appuntamenti della nazionale saranno a settembre in Nations League contro Belgio e Turchia. Ormai una delle pedine fondamentali del futuro azzurro è quel Marco Palestra che ieri, non senza sorpresa, ha scelto il Chelsea. L'allettante proposta economica, circa il doppio di quella messa sul piatto dall'Inter, che sembrava ormai ad un passo dal chiudere l'affare. Palestra, di proprietà dell'Atalanta, l'ultima stagione a Cagliari, sottoscriverà con i Blues un accordo quinquennale a quasi 6 milioni a stagione. Ed ora tuffiamoci idealmente nel clima mondiale. Il 41enne Cristiano Ronaldo ha zittito a suo modo le aspre critiche ricevute dopo la prestazione negativa contro il Congo, realizzando 2 reti delle 5, acuto anche di Leao, con cui il suo Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Mi dicono vecchio, ma sono sempre qui e continuo a segnare, l'ironia pungente di CR7 in gol in 6 edizioni dei mondiali. Quale miglior risposta alle prodezze di Leo Messi, oggi 39enne, alle altre doppiette di Haaland e Mbappé, mentre si è fermato ieri Harry Kane e conseguentemente la sua Inghilterra bloccata 0-0 dal Ghana. Nella notte festa Colombia 1-0 al Congo, vale i 16esimi, successo con lo stesso score per la Croazia contro Panama. E a proposito di Francia, è scomparsa la mamma del CT Didier Deschamps, che torna momentaneamente a casa, non sarà in panchina venerdì contro la Norvegia. Stasera si giocano Bosnia, Qatar, Svizzera, Canada. Nella notte 4 gare spicca Scozia, Brasile. Voltiamo pagina. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon da campione in carica, torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Alle 15.30 il numero uno del mondo affronta il britannico Norrie nel primo match esibizione nella cornice londinese dell'Arlingham Club. 12 iscritti al torneo, super tie break diretto nel terzo set. Intanto ieri a Eastbourne fuori Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Jasmine Paolini, promossa invece in doppio con Sara Errani. A Mallorca Bene Darderi, K.O. Sonego. Si alza e si pare a Lubiana sulla seconda settimana di Nations League maschile. Il debutto in terra slovena è da brividi. Alle 13 l'Italia di De Giorgi incrocia la Bulgaria. Sfida che rievoca la finale degli ultimi mondiali vinta dagli azzurri. Parola al CT della nazionale.
3: Penso che questo girone, come è stato quello precedente, ormai non ci sono più partite che uno dice adesso le affrontiamo con dei favori del pronostico netti, indipendentemente. No, adesso sono tutte partite che si giocano, il livello medio si è alzato. Insomma, la Bulgaria ha fatto la finale del mondiale contro di noi, quindi non è che bisogna presentare tanto. Gara difficile, dura, quindi sarà una bella settimana di nuovo, dove dovremo entrare con questo spirito di battagliare, di rimanere in campo e soprattutto, come è stato nella settimana precedente, credo che l'aiuto di tutti i componenti possa essere importante.
2: Sul parquet anche l'Italbasket a Gorizia contro la Croazia. Prima delle 2 amichevoli, sabato c'è la Slovenia, che anticipano la terza finestra della prima fase di qualificazione mondiali 2027. Assente per motivi familiari il CT Banchi, al suo posto Marco Ramondino. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
5: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Malori in spiagge e nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre i blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, una agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi. In Francia, che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi. 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi. Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
18: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Una siringa con lago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
8: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
9: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.
10: Radio Reporter, il bello della musica.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni.
1: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
3: Va ora in onda Rock Wave, l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Prisco. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la front woman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sound We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Eli Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo. Si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro, per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Osdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Strad e il loro nuovo singolo dal titolo You You You.

un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks, il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
0: Sweet and slow.
2: Sono le 21 e 3 minuti.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
20: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco romagna.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 23 e 4 minuti.
2: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Le persone vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
4: Dal regista Steven Spielberg.
5: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
6: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
7: Meritiamo di sapere.
8: Succede qualcosa qui.
9: Che cosa significa?
8: Che hai visto?
9: Credi che ci siano altri?
10: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Le prevendite sono aperte.
2: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
13: Hai un film preferito?
14: No, non ce l'ho.
13: Non potrei vivere senza film. Ce n'è uno che mai dimenticherò. Il bacio della donna ragno.
15: Tu hai centinaia di film. Io solo uno.
16: Il bacio della donna ragno. Solo al cinema.
2: Multisala Aurora. A Palermo, via Tommaso Natale 177.
17: Woody, là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
18: Ciao, sono Lilipad.
19: Siamo spacciati.
18: Che cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
21: Prenoto il posto dietro la cassettiera.
22: Toy Story 5.
2: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
23: Dimmi che cosa ricordi.
24: Un figlio.
23: E cos'altro?
24: Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
23: Il re di Itaca sta per tornare.
24: No, non tornerà.
25: E se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua? Sta per tornare.
24: Sei tornato per vendicarti. Mi riprenderò tutto. Nessuno può impedirmi di tornare.
26: Odissea.
27: Credo stia dormendo.
26: Dal 16 luglio, in visione a Palermo, alla Multisala Aurora.
2: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
28: I partner di questo programma sono
29: i Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
30: We serve.
31: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
32: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
33: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88.
34: Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
35: Parcheggio custodito e gratuito.
36: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con tre punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
2: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. PC Component Professional Shop.
37: La migliore musica su Radio Reporter 98.

Radio Reporter.

0: È mezzanotte.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Reporter, più l'ascolti, più ti piace.

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02. Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.